mia pelle, dall'inferno alle stelle, poi sentirmi ricadere per bruciare, poi volare.